Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi. Mi dori gara chuma mozi.

Che non c'abbia male, con le un poco più un sole, a trovarmi a Catalina. Questa la illumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, preme tu di la Marina. Che non c'abbia mai lasciane a

Veneta subita pianone, morto pradensio nuda. Divulet no magistrado e la lula via griuda. L'un con te, l'un pasterane, a Maria la bomuda. Che l'ubiga schilugabo e perde nella memoria. C'avemo

terreggia lideremo un colonnello dell'armada. A Sant'Alabio gentile un comandante di brigata e la sua sorella

Ad ordine, sta signora. È permesso! Voglio trasso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a tenna attorno a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui, c'è la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Ubi logo conscienza per sta situazione. E picchi, pacchi e papocchi, levami stupidi picchi e sciosciamo per i pacchi. Ehi, hey, nata incenziata, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza e per abbonarmi a una crescenza che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza a qua, un scienza a là, ogni malucchia da tua. E mo signor, ma c'è una bella cosa, state per buono, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciù, e allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. Andiamoci, non voglio.

Tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, t